0: 107.7.
1: Y 4. Y 3. Y 2. Y 1. Maracas. Nostalgia. Maracas. También. Maracas, clesidras del ritmo, sabor. Nel America, vuoi o non vuoi, hanno sorrisi più larghi di noi. Aveva il Dixieland, quel non so che di dolce amaro, l'America in sé. Maracas, le sidras del ritmo, muy bien. Chinho a dezena, pediti o bajaman, o di la cena, stile napolitan. Buona marena, dal gusto rustican, bevi sirena, che offre il capitan. Maracas,